0: wey mongola.
1: Emengala boba. Gala chambote. Ai wey shiami. Tondom tambula.